ci suo mio guardate brava o via l'anima me se vuoi andare per il bibbia papà o più qua fa bene a me da se proprio fare bene a radiare.